le ngeigua e kaui mai ai loa lofa sa fai aku ia ke oi. I lau sauma au mai le ngei kangaka, i kokongo le kaku fale, po fiasa ka ai. Ruta! Ruta!